0: Virago.
1: Okay, okay.
0: Da da da da da da da Virago, Virago. Minde moda ta shot balos. Virago, Virago.
2: Queen Radio Net.